se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro, lo sapete.

testo sino al piè, ma quel farla tandia, che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro mille.

bisogna il felfo sul chiaro. Bisogna il felfo sul chiaro, un bellissimo somaro, un somaro. Ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntò.

si sentiamo per di sotto. Le campane a dindonar, dindon, dindon, dindon, dindon. Col ci-ci-ci-ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci-ci-ci-ci di botto mi venisti a risvegliar, col ci-ci-ci-ci di botto mi faceste risvegliar, così-ci-così-ci-così-ci-così-ci-così-ci-così-ci-così-ci-così-ci-così-ci, mi faceste risvegliar. Così, ma d'un sogno s'intracciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, breve addio.

un'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo

ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto, addio.

mezza al mare, mamma mia, si salverà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salverà. L'ora è bella per danzare, chi è in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salverà.

gira, gira, gira, ogni po' piacer più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni po' piacer più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà, già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna, vai qua là, con la rossa va seconda, con la sforna fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il più bel piacer del mondo, la più cara volontà.